ti volti e vedi la tua vita, scia d'unità. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Si sentiva già felice e ricominci.

Tace di sesto con l'ognocinisello. Al mio collo la medusa, al tuo collo il mio coltello.

che va a scopare, lo voglio fare, lo voglio fare, luce in dark col cellulare, lo voglio fare, lo voglio fare, una macchina da rubare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare, lo voglio fare.

menare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Un'altra botta sul cellulare. La voglio fare, la voglio fare. Cash in mano per rimorchiare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare. Lo voglio fare, lo voglio fare.